Mi ascolta, sono un rotte con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Las vías no son iguales.

Mi scusa, sono un grotto e cunione in Spagna, se il museo di Vipa Occhi si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dicevo, Google Line, a chi è in piazza, a chi è il di sua, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Le vie non sono uguali.